mille et trois, mille et trois, mille et trois. Van fra questi contadine, camerieri cittadine.